0: danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Se gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od pakla i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba toga.
1: Marija, Regina della Pace,
0: moli za nas.

0: U četvrtom žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je naš gospodin Isus Krist ponio svoj teški križ. Molimo za našeg papu glava, molimo za sve kardinale, za sve biskupe i svećenike, za njihovu snagu i ustrajnost u službi. A Gospa u jednoj poruci kaže: Draga djeco, poziva vas da svim srcem molite za svoje pastire, jer je moj sin njih izabrao. Molite za njihovu svetost i snagu, jer po njima vam moj sin daje svoje milosti i sakramente. Isus hrabro korača prema Kalvariji pod teretom križa, a Gospa ga prati na tom putu. Molimo sada za sve svećenike da i Gospa drži za ruku i jača u svakom trenutku.
1: In the fourth sorrowful mystery, we contemplate Jesus carrying his heavy cross. We pray for our Holy Father Pope Leo, for all bishops and priests and cardinals, asking for them to have strength and perseverance in their ministry. Our Lady said in a message, Dear children, I invite you to pray with all your heart for all your shepherds, because my Son chose them. Pray for their holiness and strength, because through them my Son gives you his graces and sacraments. Jesus courageously walks towards Calvary under the heavy weight of the cross, and Our Lady accompanies him on that path. We pray for priests, that Our Lady may hold their hands and strengthen them at every moment.
2: Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù porta la croce al Calvario. Preghiamo per il nostro Pontefice, Papa Leone, e per i cardinali, vescovi e sacerdoti, chiedendo forza, perseveranza nel loro ministero. Messaggio. Cari figli, vi invito a pregare con tutto il cuore per i vostri pastori, perché mio figlio li ha scelti. Pregate per la loro santità e per la loro forza, perché attraverso di loro mio figlio vi dona le sue grazie e i suoi sacramenti. Gesù cammina coraggiosamente verso il Calvario, sotto il peso della croce, e la Madonna lo accompagna su quel cammino. Preghiamo per i sacerdoti, affinché la Madonna li sostenga e li fortifichi in ogni momento.
3: En el cuarto misterio contemplamos Jesús con la cruz a cuestas. Oramos por el Santo Padre, el Papa León, por nuestros sacerdotes, obispos y cardenales, pidiendo fortaleza y perseverancia en su ministerio. En un mensaje nuestra Madre ha dicho, Queridos hijos, os invito a orar de todo corazón por vuestros pastores, porque mi Hijo los ha elegido. Orad por su santidad y fortaleza, porque por medio de ellos mi Hijo os concede sus gracias y sacramentos. Jesús camina valientemente hacia el Calvario bajo el peso de la cruz, acompañado por su Madre. Oramos por los sacerdotes para que María los sostenga y fortalezca.
4: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa. Módlmy się za naszego papieża Leona, biskupów, kardynałów, kapłanów, prosząc o siłę i wytrwałość w posłuchu.

Per tutti coloro che possono inginocchiarsi, per favore fatelo in attesa dell'apparizione della nostra madre.